Emende, toppa da tele, la manatina al camato, e la sattina alle rotte, e la mantilla al sedine. Vista ne mi di la rona, e moccottera, canaglia vuole sedine. Sembe.